0: onde, fino per durare nel tempo. Valor, valor, valor, rovo è una di quale fa parte della nostra vita, come le buone abitudini.
1: Puktesipal atin feher nakagamli esilal reli chapilkwang.